wine a bo bo bo wanna do la ha ki don mi don mi ki ami galena bo bo e wa don mi don mi.